Salvatore Sonny Bono. Grazie a Sonny, che lavora ai Gold Studios, Cher viene chiamata a sostituire una corista assente. E il celebre produttore discografico Phil Spector, che la sente, la ingaggia ai cori per dischi noti quali Be My Baby delle Ronettes o You've Lost That Loving Feeling dei Rydhouse Brothers. Dopo aver pubblicato un paio di 45 giri con vari pseudonimi, nel 1967 Cher, che si cimenta da tempo in canzoni cantate in italiano, partecipa con Sonny al Festival di Sanremo, presentando il brano Cammino di ogni speranza, in coppia con Caterina Caselli, e affiancando Nico Fidenco nella canzone Ma piano per non svegliarmi. Tutti e due i pezzi vengono eliminati dalla giuria, ma la cantante californiana non ha certo di che disperarsi. In Italia, come in America, Sonny e Cher sono ai vertici delle classifiche di vendita dei dischi con Bang Bang.

Dalle stelle alle stalle è un attimo e Cher sperimenta quanto questo proverbio sia vero sulla propria pelle. Dopo le milioni di copie di Bang Bang vendute in tutto il mondo, la cantante sembra non avere più alcun fascino per i giovani che alle sue canzoni preferiscono pezzi in cui si parla di amore libero, rivoluzione o droghe. Sonny allora punta sulle sue doti di attrice. I primi due film scritti e prodotti da Bono sono un flop e dopo aver avuto una bambina, Shaz, la coppia si sposta a Las Vegas per esibirsi nei nightclub della città. È qui che la fortuna di nuovo si accorge di loro. Invitati a fare alcune comparsate in TV, vengono notati dal direttore della CBS, che commissiona loro un programma, The Sonny and Cher Comedy Hour, in cui la coppia dà vita a scenette a base di battibecchi tra moglie e marito che divertono l'America intera. Dalla finzione alla realtà, però, il passo è breve. E nel 1975 Cher e Bono divorziano. Tre soli giorni e la cantante si risposa con Greg Allman degli Allman Brothers, che abbandonerà nel giro di pochi anni a causa dei suoi problemi con la droga. Finalmente rimasta sola e libera di gestire la propria carriera, Cher si lancia in progetti discografici sperimentali che però si rivelano dei clamorosi fallimenti. Di lei si torna a parlare ovunque, solo nel 1979, e non per i suoi meriti artistici, bensì per la copertina dell'album Prisoner, che la ritrae completamente nuda, suscitando le ire delle femministe.

Perché il successo torni, Cher deve aspettare gli anni 80. Trasferitasi a New York, l'artista mette da parte la musica e cerca di lavorare come attrice. Le porte che le vengono chiuse in faccia sono molte, ma Robert Altman se ne infischia del fatto di aver di fronte un nome celebre e la ingaggia per Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. La bravura nell'interpretare il ruolo di Sissy è tale che Cher ottiene la nomination ai Golden Globe, la prima di una lunga serie di candidature che nel giro di pochi anni la porteranno a vincere il premio Oscar per il film Stregata dalla Luna del 1987. Ora che è un'attrice affermata, Cher rimette mano anche alla sua carriera di cantante, con l'aiuto di colleghi come John Bon Jovi, Richie Sambora, Desmond Child e Michael Bolton, l'artista pubblica l'album Cher, che vende oltre 3 milioni e mezzo di copie. È un nuovo folgorante inizio. 10 anni ancora e nel gennaio 1999 il singolo arriva alla prima posizione della classifica Billboard e ci resta per un mese. A 53 anni Cher è la cantante donna più anziana a essere presente nella Hit Parade e stabilisce un record. In 4 decadi differenti, anni 60, 70, 80, 90, ha avuto sempre almeno un disco nella top 10.

Cher, celebre cantante, attrice e presentatrice TV, ma anche icona della moda e del glamour. Nel 2000, mentre in Italia interpreta il duetto Più che puoi con Eros Ramazzotti, nei negozi di giocattoli torna la Barbie Cher, una riedizione della bambola giocattolo già prodotta con successo negli anni 70. Film, dischi, TV. Cher non si pone confini e il pubblico la acclama oggi come 40 anni prima. L'8 novembre 2010 le viene assegnato il premio Glamorous Woman of the Year Lifetime Achievement Award e nel 2013, quando decide di pubblicare il suo nuovo singolo, Woman's World, sul canale YouTube ottiene immediatamente oltre 1 milione di visualizzazioni. Su di sé ama ripetere «Cantanti, non consideratemi una cantante» e «Attori, non consideratemi un'attrice». Ed è vero, Cher per sempre sarà solo e straordinariamente Cher, un brutto anatroccolo diventato uno splendido cigno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Chicago. DePaul University di Chicago, seconda metà degli anni 60. Soul e rock and roll impazzano tra gli studenti di ogni corso e tre di loro, Walter Parasider, Lee Lovenane e James Pankow, appena terminate le lezioni, corrono a provare cover di star famose come James Brown e Wilson Pickett per suonarle alla sera nei pub e nei club del campus. Con il passare del tempo, il trio si allarga fino a comprendere anche il chitarrista Terry Kath, il batterista Danny Serafin e il tastierista Robert Lamb. Il nome scelto dal sestetto è The Big Thing, spinta da James Guercio, un vecchio amico che nel frattempo è diventato produttore della Columbia Records, la band inizia a scrivere pezzi propri e, ingaggiato anche il cantante Peter Cetera, prepara il primo album. Il disco, che esce nel 1969 a firma Chicago, Transit Authority, precede il doppio intitolato semplicemente Chicago del 1970 e Chicago III del 1971. Tre doppi album che fanno conoscere e amare il gruppo sia in America che altrove. A coronare questa prima fase dell'ensemble, l'uscita del live Chicago at Carnegie Hall, che contiene successi come Make Me Smile.

Nel 1972 i Chicago tornano in studio per Chicago Quinto. Per la prima volta non si tratta di un doppio LP, ma il successo che arriva al gruppo è comunque quello di sempre e il disco sale fino alle prime posizioni delle classifiche d'oltreoceano e non solo. Per tutti gli anni 70, James Pankow e soci continuano a sfornare un nuovo disco all'anno, diventando una delle band commercialmente più fortunate del decennio. Una carriera luminosa celebrata nel 1975 anche dal primo Best, Chicago's Greatest Hits. A rendere ancora più celebre il gruppo dell'Illinois nel 1976 è Chicago Decimo, una raccolta di brani inediti che comprende canzoni diventate classici in tutto il mondo, come Another Rainy Day in New York City e Hard to Say I'm Sorry. Everybody

Hard to Say I'm Sorry è destinata a diventare una delle canzoni d'amore più suonate nel mondo e i Chicago entrano in studio per il successivo album, Chicago XI, con l'idea di bissare il successo ottenuto grazie a brani come Baby What a Big Surprise e appunto Hard to Say I'm Sorry. Il disco è un trionfo, ma la band in questo periodo deve affrontare una vera tragedia, la surreale morte del chitarrista Terry Kath, che si uccide sparandosi per scherzo alla tempia senza sapere di avere in mano un'arma carica. Questo dramma, assieme alla rottura del sodalizio con lo storico produttore James Guercio, segna l'inizio di una nuova era per il gruppo, come dimostrano le tracce di Hot Streets e del successivo Chicago XIII. Il cambiamento però non piace al pubblico, che ignora o quasi i due dischi, e lo stesso fa con i successivi. Amati da una cerchia sempre più ristretta di fan, Pankow e compagni tornano comunque ciclicamente a scalare le hit parade, ogni volta che esce un loro best-of con intramontabili quali You Are In My Mind o If You Leave Me Now.

dei membri storici dei Chicago nel terzo millennio, continuano a far parte del gruppo Robert Lamm, James Pankow, Lee Loughnane e Walter Parasider, a cui nel tempo si sono aggiunti Jason Scheff, Tracy Bowden, Keith Holland, Lou Pardini e Walfredo Reyes Jr. Pur essendo in carriera da quasi 50 anni, i Chicago non hanno mai perso la loro voglia di suonare e ancora oggi sono protagonisti di un Never Ending Tour che prevede decine di date ogni anno in tutti gli Stati Uniti e anche altrove. Testimonial da molto tempo dell'Associazione per la lotta ai tumori, American Cancer Society, nel 2012, per la quinta volta nella loro carriera, James Pankow e compagni affrontano una tournée di 2 mesi assieme a The Doobie Brothers. Ai concerti dell'ensemble c'è sempre un notevolissimo numero di fan e tutti conoscono a memoria grandi hit come Baby What a Big Surprise.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: REM. I REM, in lingua inglese la pronuncia è R.E.M., vengono fondati ufficialmente il 5 aprile 1980 all'Università della Georgia ad Athens, da un gruppo di studenti che sotto vari nomi suonano insieme già dal 1979. REM è l'acronimo di Rapid Eye Movement, la fase del sonno in cui si sogna. I componenti del gruppo scelgono proprio questo nome dopo averlo letto sul muro di una chiesa. Della band, oltre al cantante Michael Stipe, fanno parte anche il chitarrista Peter Buck, il bassista Mike Mills e il batterista Bill Berry. Il debutto del quartetto, al tempo denominato Twisted Kites, avviene alla festa di compleanno di Catherine O'Brien, un'amica ventenne. Durante la festa, Stipe e soci eseguono cover di gruppi garage, psichedelici e punk, ottenendo buoni consensi. Nell'estate 1980 il gruppo incontra Jefferson Holt, che, diventato il loro manager, procura loro una serie di date nel sud degli Stati Uniti. Sospesi gli studi universitari, nel 1981 i REM registrano il loro primo singolo, Radio Free Europe, che esce in sole 1000 copie per la piccola etichetta discografica Hybtone. Eletto singolo dell'anno dalle College Radio e dal settimanale di New York Village Voice, Radio Free Europe rappresenta per i REM il passaporto per il successo. Nel maggio 1992, dopo aver rifiutato un'offerta dalla blasonata RCA, Stipe e compagni firmano un contratto con la IRS, per la quale pubblicano nell'agosto seguente l'EP Chronic Town.

Marmor. L'album di debutto dei REM esce nel 1983 e anche se vende solo 200.000 copie, viene eletto album dell'anno da riviste importanti come Rolling Stone. Nonostante gli scarsi risultati commerciali, Stipe e gli altri non demordono e incidono Re-Knocking del 1984, Fable of the Reconstruction del 1985 e Life Rich Pageant del 1986. Album quest'ultimo che vende circa 500.000 copie. Visto il consenso attorno a Life's Rich Pageant, la IRS, sempre nel 1986, pubblica Dead Letter Office, una compilation di canzoni registrate dalla band durante le sessioni di registrazione dei loro album e la raccolta di video Succombs. Il successo vero, quello con la S maiuscola, arriva nel 1987 con l'uscita di The One I Love, il primo singolo dei REM a entrare nella top 10 americana e primo estratto del fortunato album Document, la cui buona sorte viene bissata da Green nel 1988. 3 anni dopo, all'indomani di un lungo tour, il gruppo di A-Teens rilascia l'album Out of Time. Grazie a Losing My Religion e ad altri brani del disco, i REM diventano straordinariamente popolari in tutto il mondo.

Out of Time vende 13 milioni di copie nel mondo, un risultato stratosferico che viene addirittura superato dal successivo Automatic for the People del 1992. Un album che si apre con l'introspettiva Drive, comprende l'hit Everybody Hurts e propone brani come Man on the Moon, dedicata ad Andy Kaufman, il comico della serie TV americana Taxi. Il 1994 è l'anno di Monster, CD dedicato a River Phoenix, il giovane attore amico di Stipe, morto di overdose, e a Kurt Cobain, il leader dei Nirvana. Tra le canzoni c'è anche Let Me In, un brano regalato al gruppo dalla vedova di Cobain, Courtney Love, che parla proprio del musicista grunge. Monster vede i Rem aprirsi a sonorità rock e spiazza i fan storici che si aspettano sonorità meno dure. Nel 1996 i Rem rinnovano il contratto con la Warner Bros. Per 80 milioni di dollari, in quel momento il contratto più alto nella storia della musica rock. Sempre nel 1996 esce New Adventure in Hi-Fi, l'ultimo album in cui suona anche Bill Berry, che è costretto a lasciare i compagni per motivi di salute. Per il successivo Up del 1998 alla batteria si alternano Barrett Martin degli Screaming Trees e Joy Waronker, collaboratore di Beck. Dall'album vengono estratti i singoli Day Sleepers, Lotus, At My Most Beautiful e Suspicion. Nel 1999 i Rem pubblicano il singolo The Great Beyond, canzone scritta per la colonna sonora del film di Milos Forman, Man on the Moon, con Jim Carrey. Nel terzo millennio, Stipe e soci tornano in classifica con l'album Reveal del 2001, partecipano alla colonna sonora di Vanilla Sky di Cameron Crowe con alcuni brani già editi, e nel 2003 pubblicano sul loro sito internet Final Straw, una canzone scritta di getto per protestare contro l'imminente conflitto in Iraq. Per la raccolta In Time, The Best of Rem, che raccoglie i maggiori successi della band dal 1988 al 2003 e le inedite Bad Day e Animal, i Rem hanno un nuovo batterista, l'ex Ministry Bill Rieflin. Con Rieflin il gruppo registra anche Around the Sun del 2004 e Accelerate del 2008. Per testare le canzoni di Accelerate, Michael e compagni tengono una serie di false prove aperte al pubblico a Dublino. È qui che per la prima volta si ascoltano brani come Supernatural, Super Serious, Hollow Man o Man Size Wrath. Every-

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Paul McCartney.
3: James Paul McCartney nasce il 18 giugno 1942 al Walton Hospital di Liverpool, lo stesso ospedale dove la madre Mary Mohan lavora come infermiera. Il padre Jim, trombettista in una big band locale, a 14 anni gli regala una tromba, che però Paul baratta subito con la sua prima chitarra acustica e, pur essendo mancino, comincia a suonarla e a comporre i suoi primi brani. Grazie alla sua bravura di studente, Paul ottiene la missione al prestigioso Liverpool Institute, dove nel 1954 conosce George Harrison. Tre anni dopo, durante una festa, conosce John Lennon e milita con lui nei Quarrymen, i quali, dopo un paio di tour all'estero, il cambio del nome in Beatles e l'ingresso in formazione di Ringo Starr e George Harrison diventano una leggenda. Quando i Beatles si sciolgono ufficialmente nell'aprile 1970, Paul McCartney ha già avviato una parallela carriera solista iniziata nel 1966 con la composizione della colonna sonora del film The Family Way. In concomitanza con l'annuncio della fine dei Beatles, McCartney pubblica il suo omonimo disco d'esordio che contiene Maybe I'm Amazed, Junk e altri brani composti per i quattro di Liverpool, ma mai editi. L'anno dopo, assieme alla moglie Linda, realizza i singoli Another Day e Uncle Albert e l'album Rem. Nel 1971, sempre insieme alla moglie Linda, il batterista Danny Sewell e il chitarrista Danny Lane, Paul McCartney fonda i Wings, gruppo con il quale nello stesso anno pubblica Wild Life, album che viene accolto tiepidamente, come il successivo singolo Give Ireland Back to the Irish del 1972. A far tornare l'ex Beatle in alta classifica nel 1973 è il fortunato album Red Rose Speedway, disco in cui compare la ballata My Love.

e il triplo album dal vivo Wings Over America del 1976, London Town del 1978 e Back to the Egg del 1979. Nel 1980 Paul McCartney decide di presentarsi di nuovo come solista e pubblica l'album McCartney Second. Negli anni Ottanta seguono collaborazioni illustri con colleghi del calibro di Stevie Wonder nel brano Ebony and Ivory e Michael Jackson nei duetti The Girl Is Mine e Say Say Say, e singoli di enorme successo come Coming Up e Waterfalls.

Se la carriera di musicista riprende il volo, il McCartney regista non ha altrettanta fortuna. Il suo film Give My Regards to Broad Street del 1984 è un flop clamoroso e la sua stella sembra brillare di meno, nonostante la partecipazione al Live Aid di Bob Geldof, l'uscita del brano Spies Like Us, nell'omonimo film di John Landis con Dan Aykroyd e Chevy Chase e la pubblicazione dell'album Press to Play del 1986. Protagonista di una fenomenale run 3 con l'antologia All the Best del 1987, che contiene il singolo inedito Once Upon a Long Ago, nel 1988 McCartney realizza Choba B CCCP, primo album di musica rock destinato esclusivamente al mercato sovietico. Sempre alla fine degli anni Ottanta, l'ex Beatle torna a fare concerti e le sue tournée trionfali portano all'uscita di Tripping the Live Fantastic, il doppio album dal vivo edito nel 1990.

Nel 1991 Paul McCartney decide di comporre un'opera classica, il Liverpool Oratorio, una specie di autobiografia in musica

scritta assieme al direttore d'orchestra americano Carl Davis ed eseguita per la prima volta con la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra nella Cattedrale di Liverpool. Due anni di attesa e nel 1993 McCartney torna al pop con Off the Ground e il disco dal vivo Police Live. Nel 1997 McCartney è stato insignito del titolo di Cavaliere, Sir, da Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Sempre nel 1997 Sir Paul presenta una nuova opera, Standing Stone, e con lo pseudonimo The Fireman pubblica Rush's First e Second, due progetti elettronici. Rimasto vedovo di Linda, l'ex Beatle conclude gli anni 90 debuttando come pittore, registrando il DVD Live at the Cavern Club e pubblicando Working Classical con la London Symphony Orchestra. Protagonista delle riviste rosa per il suo matrimonio con l'ex modella Heather Mills, McCartney nel terzo millennio torna a scalare le hit parade con il CD Chaos and Creation in the Backyard del 2006 e Memory Almost Full del 2007. A farlo tornare di nuovo ai vertici delle classifiche mondiali nel 2013 è New, singolo che anticipa l'omonimo album uscito alla metà di ottobre. Sempre impegnato in tour che toccano i 5 continenti, nell'ottobre 2016 l'ex Beatles è protagonista al già leggendario Desert Trip Festival di Indio in California, dove divide il palco con altre icone quali i Rolling Stones, Bob Dylan, The Who e Roger Waters.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Michael Jackson.
5: Se il pop ha un re, questo re è Michael Jackson. L'eterno Peter Pan del pentagramma è nato il 29 agosto 1958 a Gary, nell'Indiana. Incoraggiato dal padre, che suona la chitarra in una piccola band R&B, sia Michael che i suoi fratelli si avvicinano alla musica fin da piccoli. È proprio Joseph Jackson, il papà di Michael, a intuire per primo il talento dei figli e a spingerli a formare un gruppo, i Jackson 5. Un'intuizione che si rivelerà fortunatissima. Assoldati dalla Motown, i fratelli Jackson realizzano ben 15 album di successo in soli 7 anni. Pur essendo ancora nei Jackson 5 nel 1972, Michael Jackson debutta come solista pubblicando Got to Be There, il primo dei suoi 4 album per la Motown. 6 anni dopo, il giovane artista lascia definitivamente i Jackson 5 e prosegue da solo. È il 1978, lo stesso anno in cui il giovane Jackson duetta nella colonna sonora del film The Wiz con Diana Ross. A cambiare il suo destino alla fine degli anni 70 è la scelta di realizzare album assieme al celebre produttore Quincy Jones. La coppia, sotto l'egida dell'etichetta Epic, si mette subito al lavoro e nel 1979 Jacko registra Off the Wall, disco che raggiunge la vetta delle classifiche in tutto il mondo.

Dopo il formidabile successo di Off the Wall, Michael Jackson è ormai una delle star mondiali più amate e tutto è pronto per il più grande exploit discografico di tutti i tempi, l'album Thriller. Raccolta di inediti che esce il 1 dicembre 1982 e resta in cima alle classifiche per 37 settimane, entrando nel Guinness dei primati come l'album più venduto nella storia della musica, con 109 milioni di copie all'attivo dall'anno della sua pubblicazione al 2007, anno in cui viene messa in vendita l'edizione speciale per il 25esimo anniversario dall'uscita. Da Thriller sono stati estratti 7 fortunatissimi singoli, tra i quali Billie Jean, Beat It e naturalmente la title track. A incrementare il successo delle nuove canzoni ci sono i video davvero fantastici. Thriller, in particolare, è un vero e proprio minifilm, diretto dal geniale John Landis e impreziosito da coreografie, che anche a distanza di decenni restano ineguagliate. Jaco, in questo periodo, si esibisce in un passo che entra di diritto nella storia della danza moderna, il Moonwalk. Celebre camminata all'indietro utilizzata dal vivo e su video sulle note di Billie Jean. Nel 1984, Thriller, che originariamente si sarebbe dovuto intitolare Give Me Starlight, riceve 12 nomination ai Grammy Awards e ne vince 8. Un vero record per un solo album.

Nel 1984, nonostante sia ormai una superstar, Michael Jackson torna a esibirsi con i fratelli nel Victory Tour, evento che lancia nel firmamento pop anche le sorelle Janet e LaToya. Nel frattempo, Jacko si trasferisce nel grandioso Ranch Neverland, una villa smisurata che il cantante si fa costruire in California. In questo periodo Jackson inizia a sottoporsi a una serie infinita di interventi di chirurgia plastica e attorno a lui si diffondono strane leggende metropolitane, come quella secondo la quale dormirebbe in una camera iperbarica. Nel 1985, insieme a Lionel Richie, promuove il progetto We Are the World a favore dei bambini africani. E il successo è immediato. Partecipano all'iniziativa tutti i più celebri VIP della musica mondiale: Bob Dylan, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Tina Turner, Ray Charles, Billy Joel.

Due anni di attesa e nel 1987 esce il seguito di Thriller, l'album Bad, che assicura a Michael Jackson l'ennesima lunga permanenza ai primi posti delle classifiche dei 5 continenti. Stessa sorte che tocca a Dangerous, del 1991. Il 26 maggio 1994, Michael Jackson sposa Lisa Mary Presley, la figlia del re del rock and roll. Due anni dopo, quando i due divorzieranno, Michael convolerà a nozze con la sua infermiera, che gli darà il primo figlio nel febbraio 1997. Nel giugno 1995 esce History, doppio album suddiviso tra Greatest Hit e brani inediti, tra cui il singolo Scream, in duetto con la sorella Janet. Ancora due anni e Michael Jackson torna a pubblicare altre canzoni destinate a emozionare i suoi milioni di fan sparsi nel mondo. Blood on the Dance Floor. Il 2001 è un anno fondamentale per Michael Jackson. Nel mese di marzo viene inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e a settembre il New York City's Madison Square Garden ospita un mega concerto organizzato per i 30 anni di carriera. Fra gli ospiti che cantano in suo onore, star come Whitney Houston, Britney Spears e Liza Minnelli. All'indomani della tragedia delle Twin Towers, Michael Jackson scrive una canzone dedicata alle vittime. Con 40 star, tra cui Celine Dion, Mariah Carey e Santana, registra il brano What More Can I Give? Sempre nell'ottobre 2001 viene pubblicato Invincible, che contiene il singolo You Rock My World, nella cui versione video c'è perfino un prezioso cameo di Marlon Brando. Due anni dopo, nel novembre del 2003, esce la raccolta di successi Number Ones. Proprio mentre inizia la campagna pubblicitaria per il Greatest Hit, si diffonde anche la notizia che Michael Jackson dovrà essere arrestato per accuse plurime di molestie a bambini. Il processo si conclude il 14 giugno 2005. La giuria del Tribunale di Santa Maria lo dichiara non colpevole per tutte e 10 i capi di accusa a suo carico. Michael Jackson muore improvvisamente a soli 50 anni, il 25 giugno 2009.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Carlos Santana.
3: Carlos Augusto Alves Santana, nato il 20 luglio 1947 ad Autlan de Navarro da un suonatore mariachi, fin da bambino riesce a volare sul pentagramma. Il primo strumento che il piccolo Carlos suona per accompagnare le esibizioni di suo padre è un violino. Violino che, pochi anni dopo, lascerà il posto alla chitarra, più facile da portare in giro e più adatta all'esecuzione del repertorio popolare per il quale viene ingaggiato. I primi concerti da solo, a Tijuana sul confine messicano, li tiene poco più che adolescente, davanti agli ubriaconi che frequentano le bettole e gli infimi club del confine. Un'esperienza dura, che però gli tornerà utile negli anni 60, quando, trasferitosi a San Francisco con la famiglia, riuscirà a farsi subito un nome nel circuito dei locali più importanti della città. Per la Santana Blues Band, il gruppo fondato alla fine del 1966, con il chitarrista Tom Frazier, il percussionista Mike Carabello, il batterista Rod Harper, il bassista Gus Rodriguez e l'organista Greg Rowley, è facile richiamare pubblico alle proprie esibizioni e anche ottenere il primo contratto discografico. Nel 1969, per l'etichetta Columbia Records, esce Santana, esordio che fa conoscere il nome di Santana e del suo gruppo in tutti gli Stati Uniti.

Diventato ormai una star, nel 1969 Carlos Santana entra di diritto nella rosa degli ospiti del mitico festival di Woodstock. Qui, davanti a mezzo milione di persone, impone la sua miscela di note roventi e di ritmi sudamericani che dà vita al cosiddetto movimento del rock latino. Nella musica di Santana c'è sempre stata una forte componente mistica e religiosa, che diventa evidente in Abraxas del 1970. Un album che, trainato da brani come Black Magic Woman, Oye Como Va e Samba Pa Ti, si piazza al numero uno della classifica americana per 5 settimane di seguito. L'anno dopo, nel 1971, il chitarrista messicano è di nuovo ai vertici della classifica americana con Santana 3. Disco che resta al numero uno nella classifica degli album più venduti in USA per un mese e mezzo. È in questo periodo che il musicista si prende una vacanza dalla sua blues band per incidere un disco dal vivo col batterista jazz Buddy Miles, una delle tante fenomenali collaborazioni che il chitarrista realizzerà nel corso della sua carriera. Il jazz si affaccerà anche nel successivo album intitolato Caravanserai del 1972. Nello stesso anno, Santana conosce Deborah King, figlia del musicista blues Saunders King, che diventa sua moglie pochi mesi dopo. La coppia ha 3 figli, Salvador, Stella e Angelica.

Carlos Santana ha un compagno di fede, il chitarrista John McLaughlin, con il quale condivide lo stesso guru, Sri Chinmoy, e con cui realizza un album ispirato a tematiche religiose, Love, Devotion and Surrender. È in questo periodo che assume il nome spirituale di Divadip, ovvero Lanterna ed Occhio di Dio, e decide, assieme alla Santana Blues Band, di abbandonare il jazz e la fusion. Con Amigos, del 1976, il chitarrista torna alle atmosfere latine degli esordi. È una scelta felice. Tra i nuovi pezzi non solo compaiono le straordinarie Dance, Sister Dance e Let It Shine, ma è compresa anche la strumentale Europa, che riporta il gruppo ai primi posti in classifica. Nel 1977, sulla scia del successo di Europa, Santana e il suo gruppo pubblicano il doppio album Moonflower, che è in gran parte registrato dal vivo. Moonflower rappresenta in qualche modo l'apice della prima parte della carriera di Divadip, che negli anni 80 e 90 godrà sì di un grande seguito, ma non riuscirà a bissare i clamorosi record discografici già stabiliti. Gli album solisti, i CD realizzati con la band come Winning del 1981 o Freedom del 1986, vengono accolti in maniera tiepida dal grande pubblico. In poche parole, Santana è confinato ai margini delle classifiche, tranne che per poche eccezioni, come la colonna sonora del film La Bamba del 1986, il live del 25ennale di Woodstock e la pubblicazione del remaster di Live at the Fillmore 68. A incoronarlo nuovamente re delle charts e farlo conoscere alle generazioni più giovani, ci pensa Supernatural, album nel quale compare anche Maria Maria, canzone incisa con il duo R&B The Product GMB.

A Supernatural, disco in cui Santana fonde rock, funky e hip hop, collaborano star della musica americana come Bobby Martin, Eric Clapton, Lauryn Hill, Wyclef Jean, Dave Matthews ed Eagle Eye Cherry. Oltre a Maria Maria, dal disco vengono estratti anche i singoli Smooth, cantata da Rob Thomas dei Matchbox 20, e Corazón Espinado con Immaná. Il ritorno del musicista di origine messicana è trionfale. Supernatural vende oltre 25 milioni di copie e si accaparra ben 9 Grammy Award. Negli anni 2000 l'artista continua a sfornare dischi capolavoro come Divine Light del 2001 e Shaman del 2003. Anche in questo inizio millennio sono molte le collaborazioni importanti. Santana lavora con Michael Jackson nella stesura del brano Whatever Happens e registra in studio con i P.O.D. Angelique Kidjo e Chad Kroeger. Shakira e Tina Turner, inoltre, collaborano a Ultimate Santana, l'antologia che esce nel 2009. Anche nel terzo millennio, Santana continua a essere prolifico oltre che geniale. Al suo attivo, oltre alla raccolta dei più grandi della sei corde Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time del 2010, ci sono Shaman del 2002, All That I Am del 2005, Shapeshifter del 2012, Corazón del 2014 e Santana 4 del 2016. Nel 2010 il musicista di origine messicana è stato protagonista anche delle cronache rosa. Durante un concerto a Chicago, dopo aver suonato Corazón Espinado, ha pubblicamente chiesto alla sua batterista Cindy Blackman di sposarlo. Il sì è stato accompagnato dall'ovazione del pubblico.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Chic. Mentre il mondo del rock è scosso dal fenomeno del punk, in America la disco diventa un business smisurato. Quella che fino a pochi anni prima era musica da ritrovi poco conosciuti al di fuori delle notti insonni di New York, nel 1977 è diventata un genere sonoro che muove miliardi di dollari. Al cinema si fa la fila per vedere La febbre del sabato sera con John Travolta, alias Tony Manero, e nelle charts spopolano star come Donna Summer e Gloria Gaynor e gruppi come gli Chic. Band fondata dal chitarrista Nile Rodgers e dal bassista Bernard Edwards. A completare il gruppo, l'ex batterista delle Label, Tony Thompson, e due cantanti, Norma Jean Wright, che più tardi verrà sostituita da Lucy Martin, e Alpha Anderson. Il primo disco, intitolato Chic come l'ensemble, esce proprio nel 1977. Tra le canzoni registrate agli Electric Lady Studios di New York City, anche il fortunato 45 giri Dance, Dance, Dance.

Dance Dance Dance e gli altri brani del primo album omonimo degli Chic portano Nile Rodgers e soci nella top 30 della classifica degli album più venduti in America. Un ottimo inizio che prelude allo sconfinato successo del successivo LP, Se Chic. A far esplodere il fenomeno Chic è il brano Le Freak. Appena uscito, il disco, che sul lato B ha inciso il brano Sour Fair, balza subito al numero 1 della Billboard Top 100 e nel giro di poche settimane vende la bellezza di 6 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Un record per la Atlantic Warner Music, l'etichetta che lo ha pubblicato, che verrà battuto solo nel 1990 da Vogue di Madonna. In America, come nei Paesi Bassi, in Norvegia, come in Italia, gli Chic fanno ballare tutti. Niente male per una canzone nata durante una jam session nell'appartamento di Edwards, al ritorno da una serata al Club Studio 54, dove il bassista aveva incontrato Grace Jones.

Con le freak sono in molti a pensare che gli chic abbiano raggiunto il top della loro carriera, ma così non è. A solo un anno da Se Chic esce Risqué, terzo album del gruppo newyorkese che contiene brani divenuti un simbolo dell'era disco come Good Times, pezzo che verrà campionato centinaia di volte e diventerà fonte di ispirazione per brani come Adventures on the Wheels of Steel di Grandmaster Flash, Rapper's Delight della Sugar Hill Gang e perfino per Another One Bites the Dust dei Queen o Rapture dei Blondie. Gli Chic, pur avendo solo tre album alle spalle, sono ormai un punto di riferimento nella grande mela. E sempre nel 1978, i fondatori della band, Nile Rodgers e Bernard Edwards, decidono di produrre anche altri ensemble. La loro firma compare su successi come We Are Family delle Sister Sledge, Spacer di Sheila and B. Devotion e Upside Down di Diana Ross.

Con l'avvento degli anni 80, gli chic conoscono un rapido declino e album come Real People, Take It Off o Tongue in Chic non lasciano alcuna traccia o quasi. Per 9 anni l'ensemble resta inattivo, finché nel 1992, dopo essersi incontrati a una festa, Rogers e Edwards decidono di tornare insieme con una nuova line-up. La reunion, brevissima, porta alla pubblicazione di un unico album, Chicism. Sarà il solo Rogers nel 1996 a riesumare il nome per incidere un album, Chic Freak and More Treats, nel quale reinterpreta i grandi successi del gruppo e alcuni brani prodotti o composti per altri, come Let's Dance di David Bowie o Do the Dance, che viene ricantata da Simon Le Bon. Nello stesso anno Rogers incide anche il disco dal vivo Live at Budokan, che vede la partecipazione di guest star come Slash dei Guns N' Roses. Un altro live degli Chic, versione Rogers solo, esce nel 2006 e viene registrato ad Amsterdam. Anche in questo caso non mancano pezzi storici come Everybody Dance.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Lenny Kravitz,
3: figlio del produttore discografico Cy Kravitz e di Roxy Rocker. Attrice diventata famosa per il telefilm Jefferson, Lenny Kravitz fin da piccolo si dedica allo studio di chitarra, basso, batteria e pianoforte e canta per il California Boys Choir e la Metropolitan Opera. Il debutto discografico con lo pseudonimo di Romeo Blue avviene nel 1983. All'epoca il giovane polistrumentista newyorkese si ispira ai grandi del jazz, oltre che a Prince. In cerca della propria identità artistica, alla fine degli anni Ottanta lascia la California dove è cresciuto per tornare nella natia Grande Mela. Qui, nel 1987, sposa Lisa Bonet, un interprete del Crosby Show, e nel 1988 firma un contratto discografico con la Virgin. Il debut album, Let Love Rule, esce nel 1989 e grazie a singoli come I Built This Garden For Us ottiene un buon successo.

A un anno dal suo debutto, Lenny Kravitz intreccia con Madonna una relazione che la porta a comporre per lei il brano Justify My Love, ma anche al divorzio da Lisa Bonet. È proprio alla fine del suo matrimonio che nel 1991 dedica il nuovo CD Mama Said. Tra le tracce dell'album It Ain't Over Till It's Over, Always on the Run, al quale collabora anche il chitarrista dei Guns N' Roses Slash, e All I Ever Wanted, scritta con Sean Lennon. Solo 2 anni di lavoro e il musicista americano è pronto a conquistare il mondo scrivendo una delle pagine più eccitanti del rock moderno. Il CD Are You Gonna Go My Way, che oltre alla title track contiene anche pezzi come Believe, Is There Any Love in Your Heart e Black Girl. Grazie a questo suo terzo formato lungo, Kravitz vince un Brit Award come miglior artista maschile, mentre il video di Are You Gonna Go My Way, diretto da Marco Romanek, viene premiato agli MTV Video Music Awards.

Invitato a tributare omaggio ai Kiss, Kravitz nel 1995 reinterpreta Juice. Nello stesso anno pubblica il suo nuovo album, Circus, che entra nella top 10 americana, trainato da Rock and Roll is Dead e Can Get You Off of My Mind. Deciso ad allargare i propri orizzonti musicali, nel 1998 il musicista realizza Five, raccolta di inediti in cui sperimenta sonorità elettroniche. Fly Away, If You Can Say No e I Belong to You, i pezzi del disco, fanno vincere al suo autore due Grammy Awards. Impegnato a promuovere dal vivo le sue canzoni in tutto il mondo, Lenny nel 2000 pubblica il suo primo Greatest Hits, contenente anche l'inedita Again, a cui viene attribuito un Grammy come al successivo singolo Dig It, tratto dal nuovo album Lenny del 2001. Nei primi anni del terzo millennio, il musicista realizza numerose collaborazioni, tra cui quelle con Jay-Z per i brani Guns N' Roses e Storm, o con Michael Jackson per Another Day, o i Nerd nell'album Fly or Die. Baptism è il titolo del settimo album che esce nel 2004 e che comprende hit come Where Are We Running e California.

All'indomani dell'uscita di Baptism, Lenny Kravitz è di nuovo impegnato in una tournée mondiale che lo porta a suonare anche in Italia. A causa dei tanti live, per avere il nuovo album bisogna attendere il 2008 e l'uscita di Is It Time for a Love Revolution? La raccolta di inediti, che contiene anche I'll Be Waiting, viene realizzata per il mercato giapponese con tre bonus track, il reggae Uncharted Terrain, il blue style Zeb Confused e Tu m'apri le cœur, monologo dedicato al regista Luc Perissinotti. Amato da critica e pubblico, il nuovo lavoro di Kravitz arriva tra i primi 5 dischi

dischi della classifica americana, vendendo oltre 1 milione di copie nel mondo. Di nuovo 3 anni di pause e di concerti, e nel 2011 esce Black and White America. Le nuove canzoni, una delle quali è la celebre Push, vengono stampate anche su doppio vinile e in formato DVD.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Genesis.
5: I Genesis si formano a Godalming, cittadina nei pressi di Londra, alla Charterhouse School, prestigioso college frequentato da figli della buona borghesia britannica. A dare vita al celebre gruppo sono il tastierista Tony Banks, il cantante e percussionista Peter Gabriel, i chitarristi Anthony Phillips e Mike Rutherford e il batterista Chris Stewart. Giovani musicisti che provengono dalle band studentesche Anon e Garden Wall. Grazie a un ex studente della Charterhouse School, Jonathan King, il gruppo ottiene il suo primo contratto discografico e il 7 marzo 1969 esce per la Decca l'album From Genesis to Revelation, LP che contiene brani come The Silent Run e Where the Sour Turns to Sweet. Nonostante il 33 giri ottenga solo un'accoglienza tiepida e Gabriel e soci siano molto scoraggiati, King li convince a insistere nella carriera musicale e li presenta al produttore Tony Stratton Smith. Con l'apporto di John Mayhew, che sostituisce Silver alla batteria, nel 1970 i Genesis incidono Trespass, raccolta di inediti che segna la felice svolta verso il progressive rock. Nel disco compaiono classici come The Knife e Stagnation. Il successo che non arriva, i concerti davanti a platee deserte, fanno sì che Phillips abbandoni la band sostituito da Phil Collins. Pochi mesi e attraverso un annuncio sulla famosa rivista Melody Maker arriva anche il chitarrista Steve Hackett. È nata la formazione più amata dei Genesis.

Nel gennaio 1971 i Genesis hanno la loro grande occasione. Il produttore della Carisma, Stretton Smith, organizza un tour europeo per lanciare i suoi artisti nel vecchio continente e Gabriel e soci partono come supporter a band stellari come i Van der Graaf Generator e i Lindisfarne. Durante la tournée sera dopo sera la situazione si ribalta e i Genesis diventano la stella del festival, soprattutto grazie alla teatralità esplosiva di Gabriel. Nel novembre del 1971 esce Nursery Crime, l'LP che dà alla band notorietà mondiale grazie a brani come The Musical Box. All'uscita di Nursery Crime segue un fortunatissimo tour in cui Gabriel si trucca e si veste nei modi più bizzarri. Durante il concerto a Dublino, il cantante arriva a indossare nel finale un abito rosso della moglie Jill, coprendosi il capo con un'enorme testa di volpe. Di nuovo in studio nel 1972, i Genesis incidono Foxtrot, che contiene pietre miliari come la suite Supper's Ready. L'anno dopo la band pubblica il suo primo album dal vivo, Genesis Live. È proprio sul palco che il gruppo non conosce rivali, al punto che nel giro di pochi anni, grazie anche a singoli di successo come Many Too Many, Phil Collins e soci affronteranno un tour mondiale che li porterà a radunare centinaia di migliaia di persone in festival come Newport e a trionfare anche in Giappone.

Il 12 ottobre del 1973 i Genesis pubblicano Selling England by the Pound, album ispirato a Il Signore degli Anelli di Tolkien. Ancora un anno ed esce anche il doppio LP The Lamb Lies Down on Broadway, album ambizioso a cui segue un tour di ben 102 concerti. Dopo il tour mondiale, Peter Gabriel abbandona il gruppo per intraprendere la carriera solista e viene sostituito alla voce da Phil Collins. I Genesis nella versione quartetto pubblicano A Trick of the Tail del 1976, Wind and Wuthering del 1977 e il doppio live Seconds Out, registrato a Parigi nel 1977. Nel 1977 anche Hackett decide di lasciare i Genesis, che nella formazione a tre nel 1978 registrano And Then There Were Three e poi rimasero in tre, verso tratto dalla filastrocca Dieci Piccoli Indiani. Un album che segna una svolta decisamente pop, testimoniata da singoli di grande successo come Follow You, Follow Me.

Duke del 1980 delude molto il pubblico dei Genesis, che l'anno successivo cercano di recuperare terreno cambiando di nuovo orizzonti musicali e pubblicando l'album Abacab, album che con le sue sonorità disco conquista solo gli ammiratori più giovani. Dopo il terzo album live, Three Sides Live del 1982, viene pubblicato in versione singolo Paper Late, brano registrato con gli Earth, Wind & Fire durante le sessioni di Abacab. Nel 1983 la band pubblica Genesis, album che prelude a una pausa di 3 anni, durante la quale i membri del gruppo curano i propri progetti paralleli. Nel 1986 il gruppo torna prepotentemente in classifica con Invisible Touch, che viene seguito da un grandioso tour mondiale. Dopo una nuova pausa di riflessione lunga circa 5 anni, nel 1991 esce We Can Dance, album dove le sonorità dance lasciano spazio al pop elegante di No Son of Mine, Driving the Last Spike, Jesus He Knows Me e Fading Lights, brani che fanno vendere al trio oltre 10 milioni di copie. All'indomani del quarto album live, The Way We Walk, del 1993, anche Phil Collins lascia i Genesis. Banks, Collins e Rutherford tornano insieme nel novembre 2006 per il Turn It On Again Tour, tournée che il 14 luglio 2007 toccherà anche il Circo Massimo di Roma, dove si radunano circa 500.000 persone. Durante la serata Collins e soci spaziano nel loro repertorio suonando brani amati come Follow You Follow Me, Mama, Ripples, The Carpet Crawlers e anche Tonight Tonight Tonight. Il 15 marzo 2010 i Genesis, nella formazione comprendente Gabriel, Banks, Collins, Hackett e Rutherford, sono stati ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2014 tutti e 5 i componenti del gruppo si riuniscono per un documentario della BBC intitolato Genesis, Together and Apart.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Phil Collins. Rock, pop e jazz. Per la bravura di Phil Collins, la musica non ha confini. Nato il 30 gennaio 1951 a Chiswick, Inghilterra, Phil David Charles Collins si avvicina alla musica a soli 5 anni. A regalargli la prima batteria giocattolo sono gli zii. I genitori invece lo incoraggiano a debuttare nel mondo dello spettacolo, permettendogli di apparire in Peace come The Artful Dodger e Oliver del 1964. Phil Collins, in questo periodo, fa perfino un'apparizione in A Hard Day's Night dei Beatles. Precoce, oltre che innamorato della musica, Phil Collins fonda la sua prima band a 12 anni. Il primo album, con i Flaming Youth, arriverà pochi anni dopo. E sarà proprio la fama acquisita fra gli addetti ai lavori a permettergli di sostenere l'audizione organizzata da Peter Gabriel e Mike Rutherford per trovare il batterista di Genesis. L'abilità alle bacchette e gran cassa e i trascorsi teatrali fanno di lui il drummer ideale per la band, nella quale sarà quasi esclusivamente batterista a partire da Nursery Crime, album edito nel 1971, fino a The Lamb Lies Down on Broadway del 1974. Nel 1974, quando Peter Gabriel decide di lasciare i Genesis, il gruppo si mette alla ricerca di un degno successore. Non trovandolo, dopo la bellezza di 400 audizioni, Phil Collins si concede una possibilità anche come cantante. Una scelta azzeccata che nel 1978 porta all'uscita di Duke, un vero successo. Phil Collins, parallelamente ai Genesis, ha sempre fatto parte del jazz group Band X e ha accarezzato a lungo anche il desiderio di progetti solistici. Progetti che il musicista inglese intraprende nel 1980 con l'album Face Value, disco che contiene lead single In the Air Tonight e brani come Behind the Lines, I Miss It Again e I'm Not Moving.

La carriera solista di Phil Collins prosegue nel 1982 con Hello, I Must Be Going, CD che prende il titolo dalla canzone dei fratelli Marx nel film Animal Crackers. Sempre nel 1982, per l'esattezza il 7 luglio, Phil Collins diventa anche batterista per una sera con i Jethro Tull. L'occasione è il concerto di Ian Anderson e soci al Princess Trust Gala di scena al Teatro Dominion di Londra. Collins suona tre canzoni e due di esse finiscono nel video ufficiale della serata. Due anni e il musicista di Chiswick firma le celebri colonne sonore di A Groovy Kind of Love per Buster e Against All Odds per il film omonimo, pellicole nelle quali Phil Collins figura anche come attore. Il 1985 vede invece l'uscita di No Jacket Required, terzo lavoro solista, il cui titolo si ispira ad un aneddoto della vita di Phil Collins. Presentatosi al ristorante The Pump Room di Chicago, il famoso artista viene invitato ad andarsene dal maître che non lo ha riconosciuto, perché non indossa un abbigliamento consono al locale. Tra le tracce dell'album, hit quali One More Night e Sussudio. No Jacket Required vince il Grammy Award 1986 e a tutt'oggi ha venduto oltre 30 milioni di copie nel mondo. Sulla scia del successo ottenuto con il suo disco, Phil Collins partecipa al mega concerto Live Aid. Nel pomeriggio canta a Londra, per poi volare a Filadelfia ed esibirsi la sera insieme ad Eric Clapton, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, ovvero i Led Zeppelin riuniti alla grande per l'occasione.

Nel 1986 Phil Collins pubblica con i redivivi Genesis l'album Invisible Touch, un disco contestato dallo zoccolo duro della band perché considerato troppo commerciale. Accuse che verranno rivolte anche a Weekend Dance del 1992. Per quanto riguarda la carriera solista, tra la fine degli anni 80 e la prima metà dei 90, Phil Collins è autore di album come But Seriously del 1989. Album supportato da un lunghissimo tour di 8 mesi che vede Collins toccare per la prima volta l'Italia in un concerto solista a Milano e Roma nel maggio 1990.

Due anni dopo l'uscita del nuovo disco solista Both Side of Love, Phil Collins lascia i Genesis definitivamente e l'anno seguente pubblica Dance Into the Night. L'album si rivela un clamoroso flop, ma il tour che ne segue l'uscita è un enorme successo. E puntuale, al termine della fortunatissima tournée, nel 1988, arriva nei negozi anche il classico best of intitolato Hits. Robert Plant, Eric Clapton, Gary Brooker, Frida, Chaka Khan, John Martin, Philip Bailey, Tears for Fears, Howard Jones e Quincy Jones sono solo alcuni degli artisti con i quali Phil Collins ha suonato. E al suo attivo c'è anche la colonna sonora del film della Disney Tarzan del 1999, con il quale il batterista e cantante ha vinto il prestigioso premio Academy Award. Love Songs e compilation Old and New, una raccolta in due volumi, lo vede tornare a scalare le classifiche grazie a intramontabili come A Groovy Kind of Love e cover inaspettate come un'elegante versione di True Colors di Cyndi Lauper. Nell'estate 2007, Collins, insieme a Banks e Rutherford, decide di riformare i Genesis per un tour in Europa e in America, che culmina nel concerto gratuito al Circo Massimo di Roma davanti a oltre 500.000 di spettatori. Live, pubblicato nel DVD When in Rome del 2008.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Sting. Sting, al secolo Gordon Matthew Sumner, nasce a Wallsend, nella periferia a nord di Newcastle upon Tyne in Inghilterra, il 2 ottobre 1951. Sua mamma, Audrey, è una parrucchiera ed Eric, suo padre, fa il lattaio. Le condizioni economiche della famiglia non sono floride e il piccolo Gordon, nonostante il suo amore per le sette note, non può seguire corsi di musica e impara a suonare la chitarra da autodidatta. Dopo essersi diplomato alla St. Cuthbert Roman Catholic School a Newcastle, si iscrive all'Università di Warwick, a Coventry, che abbandona nel 1971 quando frequenta un corso di preparazione per insegnanti. Fare il maestro d'inglese però non fa per lui. Il suo sogno è suonare e pur di farlo si sposta in qualsiasi città dove trova un lavoro per mantenersi e un gruppo con il quale suonare jazz o rock. Dai Jazzmen di Gordon Solomon, una delle tante band con le quali suona nella prima metà degli anni 70, riceve il soprannome Sting, Pungiglione, pseudonimo nato dall'abitudine del musicista di indossare una maglia a strisce gialle e nere come le api. Mentre nel mondo scoppia il fenomeno del punk, Sting è a Londra e nel 1977 incontra il batterista americano Stuart Copeland e il chitarrista corso Henry Padovani, con i quali forma i Police. La band, che nel 1978 vede Andy Summers al posto di Padovani, diventa leggenda grazie a brani come Roxanne. Rock!

Nel 1979 Sting intraprende anche una carriera parallela come attore, debuttando nel film culto Quadrofenia. Tutto sembra andare per il meglio, ma a dispetto dei consensi che accolgono ogni lavoro dei Police, Sting e compagni nel 1983 sciolgono la band e il bassista e cantante intraprende la carriera solista. Il debutto avviene nel 1985 con The Dream of the Blue Turtles. L'album, anticipato dal singolo If You Love Somebody, Set Them Free, ottiene un sensazionale successo di critica e pubblico grazie a canzoni come We'll Be Together e Be Still My Beating Heart. Un anno soltanto e il musicista di Newcastle torna a dominare le classifiche mondiali con Bring on the Night, che contiene versioni live di brani come Bring on the Night e The Dream of the Blue Turtles, suonate assieme a star del jazz come Branford Marsalis, sassofonista con il quale Sting si esibisce l'11 luglio 1987 anche nell'ambito del

A 4 anni dall'uscita del disco di debutto The Dream of the Blue Turtles, nel 1991 Sting pubblica The Soul Cages, disco che conquista tutti con pezzi come All This Time, The Soul Cages e Mad About You, canzone che viene proposta anche in versione italiana con il titolo Muoio per te assieme a Zucchero. Nel 1993 l'ex Police registra Ten Summoner's Tales, CD che lo vede in studio con Dominic Miller alla chitarra, David Sanchez alle tastiere e Vinnie Colaiuta alla batteria. Al tour che segue la pubblicazione del disco è legato un curioso aneddoto. Il 17 luglio del 1993 il questore di Catanzaro vieta un suo concerto allo stadio del capoluogo calabrese con la motivazione che la musica dell'ex Police avrebbe portato il pubblico allo scontro collettivo. I giornali di tutto il mondo parlano della vicenda e il concerto viene spostato a Cosenza. A riportare Sting ai livelli di popolarità dei Police nel 1994 è il duetto con Bryan Adams e Rod Stewart in All for Love, brano incluso nella colonna sonora del film I Tre Moschettieri.

Il 1996 per Sting è l'anno di Mercury Falling, un album che non ottiene alcun successo negli Stati Uniti a differenza del successivo Brand New Day, che nel 2000 gli vale il premio Grammy Award per il miglior album dell'anno precedente. Nel terzo millennio il cantante e bassista incide album preziosi come All This Time, vince un Golden Globe Award per la canzone Until tratta dal film Kate and Leopold del 2002, entra nella Hall of Fame dei cantautori, incide Secret Love con l'artista hip hop Mary J. Blige e la maestra di sitar Anuska Sankar e collabora con i Black Eyed Peas all'album Monkey Business. Nel 2006 pubblica insieme ad Edin Karamazov il disco per voce e liuto Songs from the Labyrinth, con musiche del famoso liutista John Dowland. Nel 2007, a 30 anni dall'uscita del singolo Roxanne, Sting, Copland e Summers riformano i Police e affrontano un leggendario tour mondiale che li porta a suonare il 2 ottobre anche allo Stadio delle Alpi di Torino. Innamorato della Toscana da molti anni, Sting vive nella tenuta Il Palagio a Ponte agli Stolli assieme alla seconda moglie Trudy.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: George Harrison.
3: Invece di casette o automobiline, il piccolo George Harrison, ultimo di quattro figli di una coppia proletaria di Liverpool, si diverte a disegnare chitarre. Di soldi in casa non ce ne sono molti, ma la madre, colpita dalla passione quasi ossessiva per le sei corde, fa un po' di sacrifici e nel 1957, da un marinaio del porto cittadino, compra una Gresh modello Duo Jet. Harrison ha già 14 anni, ma, sostenuto da un talento non comune, comincia a esercitarsi giorno e notte e nel giro di pochi mesi fonda con il fratello e alcuni amici del quartiere il gruppo dei Rebels. Un solo anno e, a scuola, avviene l'incontro che cambierà la sua vita, quello con Paul McCartney. Paul propone a John Lennon di inserire il suo nuovo amico nella loro band. All'inizio John ha delle perplessità perché lo ritiene troppo giovane, ma alla fine, grazie anche ai bicchierini di whisky che la madre irlandese di George elargisce a Lennon quando è a casa sua ad ascoltare dischi, l'accordo è fatto. I Quarrymen sono una realtà. Cosa accade dopo, ovvero la nascita dei Beatles nel 1960, è parte della storia della musica moderna. All'apice della carriera con i Fab Four, però, nel 1965 Harrison inizia a coltivare il sogno di realizzare musica diversa da quella composta con la band. Mentre i Beatles impazzano nelle classifiche di tutto il mondo, il chitarrista inglese pubblica prima la colonna sonora del film Wonderwall Music, 1968, poi il disco di musica elettronica Electronic Sound, 1969, e infine, nel 1970, il triplo All Things Must Pass, nel quale compare il classico My Sweet Lord.

My Sweet Lord di George Harrison esce all'indomani dello scioglimento dei Beatles ed è il primo singolo di un ex Fab Four a raggiungere la prima posizione dei dischi più venduti in Gran Bretagna. Il brano, che è dedicato alla divinità Hindu Krishna, è stato scritto per Billy Preston, ma Harrison, una volta chiuso con Lennon e gli altri, decide di inserirlo nel suo album triplo All Things Must Pass, che raccoglie pezzi scritti nel corso degli anni 60 e rimasti nel cassetto. Un anno ancora ed esce The Concert for Bangladesh, la testimonianza live del primo concerto benefit della storia della musica. Un super show organizzato da Harrison al Madison Square Garden di New York il 1 agosto 1971 a favore della popolazione del Bangladesh. Sul palco e nel disco, oltre a George, ci sono Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell, Bob Dylan e Ravi Shankar. Le vendite dell'album, una raccolta tripla, raggiungono cifre stratosferiche, ma l'ex Beatles non se ne cura più di tanto e torna a chiudersi in studio di registrazione per realizzare un nuovo LP. Living in the Material World, questo il titolo del nuovo lavoro, però esce solo nel 1973 a causa di un incidente d'auto che costringe il suo autore a una lunga convalescenza. Ad aprire l'album è Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Dopo il successo di Give Me Love, Give Me Peace on Earth, George Harrison compie una serie di passi falsi. In crisi con la Apple Record, fonda una propria etichetta discografica e, in fretta e furia, incide un nuovo disco e parte per un nuovo tour, nonostante una laringite che lo rende quasi afono. Pubblico e critica non apprezzano affatto questa scelta e gli attacchi sono tali che l'ex Beatle deciderà di non affrontare più alcuna tournée fino al 1992. Nel 1975, a convincerlo a incidere nuovamente un disco, è la clausola contrattuale con la Apple, che gli impone un'ultima raccolta di inediti. È così che esce Extra Texture, Read All About It, che non a caso, sulla copertina, riporta la foto di un torsolo di mela, in inglese Apple, ormai rosicchiato. Il primo singolo You ottiene buoni riscontri, ma la buona stella di George Harrison pare destinata a spegnersi del tutto, e il chitarrista di Liverpool è sempre più lontano dalla fama acquisita con McCartney e soci. Solo nel 1981, dopo la clamorosa uccisione di Lennon a New York, George Harrison torna a suscitare interesse nel grande pubblico, che tributa onori al nuovo, undicesimo disco intitolato Somewhere in England. In realtà dovranno passare ancora 6 anni prima che l'ex Beatle torni a occupare il numero uno della chart dei singoli più venduti in America. È solo nel 1987, con l'uscita di Got My Mind Set on You e dell'album Cloud 9, che Harrison ritrova alta classifica e onori.

Cloud 9 di George Harrison è un album particolare, e non solo perché sulla copertina il musicista è ritratto con la sua prima chitarra, quella Duo Jet che sua madre gli aveva comprato di seconda mano. Cloud 9 è il disco che segna il ritorno al successo dell'ex Beatle, nonché l'ultimo disco accreditato a suo nome. Nel 1988, a dispetto della ritrovata fama da solista, Harrison si dedica anima e corpo al progetto Traveling Wilburys, una serie di canzoni scritte dai fantomatici fratelli Wilburys, ovvero dallo stesso George, assieme agli amici Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne e Roy Orbison. Per superare alcuni rovesci finanziari, poi, nel 1995 Harrison accetta di tornare in studio per realizzare il progetto Anthology dei Beatles. Un documentario e ben 3 doppi album. Cosa

comunque che non gli impedisce di ricordare con un certo sarcasmo il periodo d'oro dei Fab Four. Gli anni che precedono la sua dipartita, avvenuta dopo una lunga malattia a Los Angeles il 29 novembre 2001, sono caratterizzati più da bassi che da alti. La cattiva salute gli impedisce di lavorare. La sua casa di produzioni musicali e cinematografiche va a rotoli e, in sovrappiù, un pazzo nel 1999 penetra nottetempo nella sua casa inglese e lo pugnala al petto più volte. A salvarlo da morte certa in quell'occasione, la seconda moglie Olivia, che colpisce l'aggressore con un attizzatoio. Dopo la sua scomparsa, le ceneri di George Harrison sono state disperse sul fiume Gange, secondo la tradizione indù. A ricordare il chitarrista di Liverpool non c'è una tomba, bensì i suoi dischi, l'ultimo dei quali, edito postumo nel 2002, è Brainwashed. L'album, rimasto incompiuto, è stato completato da Jeff Lynne e dal figlio di Harrison, Danny.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 6.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Редактор

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Santana.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 7.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?

0: Ma, Kamiq?
1: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani, l'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari, si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.

0: apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Ci attende un lunedì nel complesso stabile ed assolato sulla Lombardia con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però qualche isolata goccia di pioggia sul comparto orientale della regione. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Da segnalare poi l'arrivo di un'intensa perturbazione nella giornata di martedì che porterà dei fenomeni davvero intensi, non escludiamo delle grandinate specialmente nella seconda parte del giorno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian I 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica con uno

0: sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra USA e Iran, nuovamente colpito il Kuwait. Trump intanto chiede modifiche più stringenti alla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, superato il fiume Litani, IDF conquista la millenaria rocca crociata di Beaufort. Protesta a Parigi, che ottiene la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza. Tratto in salvo poco fa lo speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato a 120 metri di profondità in una grotta di Garessio nel Cuneese, l'allarme era scattato alle 17 di ieri. MotoGP Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello, prima vittoria del romagnolo e di Aprilia nel GP di casa, la quarta stagionale per il numero 72 che allunga in testa al mondiale.
5: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
4: Da Laura Supino, buona giornata.
6: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
1: Ci servono volantini e brochure per domani, a chi possiamo rivolgerci a Milano?
2: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata al mattino da un contesto nel complesso buono, con nubi alternate a schiarite, una maggiore instabilità poi dal pomeriggio con dei fenomeni che a tratti andranno ad interessare parte della Lombardia e nubi a carattere irregolare in Liguria. Clima caldo ed estivo ma con valori in lieve flessione. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Santana.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Che faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
3: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 9.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
5: Iperceramica.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: USA e Iran ancora scambi di colpi nelle scorse ore, sotto attacco postazioni USA in Kuwait. Trump chiede modifiche più stringenti alla bozza di memorandum in discussione per la tregua. Non si ferma l'avanzata israeliana in Libano, conquistata la millenaria rocca di Beaufort. Parigi proteste, ottiene la convocazione urgente del Consiglio di sicurezza ONU. Risultato negativo al test dell'Ebola, l'uomo che presentava sintomi sospetti ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti a Bordighera di una bimba di due

0: anni si aggravano le accuse contro la madre e il compagno, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni. Tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros, dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida, nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerúndolo, Arnaldi sfida Tiafo. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox?
3: Conosci Mechlon Lennox?
2: Mechlon Lennox.
3: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Gamma Radio. Ci attende un lunedì nel complesso stabile ed assolato sulla Lombardia con cielo poco nuvoloso. Da segnalare però qualche isolata goccia di pioggia sul comparto orientale della regione. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo e non andranno oltre i 29-30 gradi. Da segnalare poi l'arrivo di un'intensa perturbazione nella giornata di martedì che porterà dei fenomeni davvero intensi, non escludiamo delle grandinate specialmente nella seconda parte del giorno. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Gamma Radio, un successo.

0: noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
2: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 10.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: USA-Iran ancora scambi di ostilità nel Golfo, al vaglio di Teheran le nuove controproposte USA sulla bozza di memorandum per la tregua. L'avanzata israeliana in Libano, un morto e tre feriti tra i militari di IDF in un contrattacco di Hezbollah. Netanyahu punta a Beirut, oggi Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Arrestato a Rimini un cittadino brasiliano di 44 anni, l'accusa è di violenza sessuale aggravata e ripetuta nei confronti della figliastra di 13 anni, abusi e minacce verso la madre e la sorellina. Sul ponte del 2 giugno incombe il rischio maltempo, in arrivo al centro nord forti temporali e grandinate accompagnate da un brusco calo delle temperature. Tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros, dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida, nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, Arnaldi sfida Tiafo. Da Laura Supino, buona giornata.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica? Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Mmm, Tiguglio. È rustico. E si sente...

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ciao, tieni una giornata di lunedì caratterizzata al mattino da un contesto nel complesso buono, con nubi alternate a schiarite, una maggiore instabilità poi dal pomeriggio con dei fenomeni che a tratti andranno ad interessare parte della Lombardia e nubi a carattere irregolare in Liguria. Clima caldo ed estivo ma con valori in lieve flessione. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da... Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
1: Sono le 11.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
6: Iperceramica!
7: Gamma Radio, giornale radio.
8: In primo piano i motori, uno splendido Marco Bezzecchi firma l'impresa al Mugello. Sul circuito del Gran Premio d'Italia, il romagnolo dell'Aprilia vince davanti al compagno di squadra Martin e a Bagnaia in Ducati.
9: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria. Vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse, infatti ha superato tutte le aspettative perché è un'emozione veramente incredibile.
8: Tennis, tre azzurri si giocano un posto nei quarti del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli in campo contro Svaida, nel pomeriggio Berrettini sfida da Serundolo e Arnaldi incrocia Tiafo. Calcio a 10 giorni dall'inizio del mondiale, squadre in campo per le ultime amichevoli. Grande assente l'Italia, impegnata mercoledì contro il Lussemburgo e domenica contro la Grecia. Ciclismo, Vingegaard si gode il trionfo del Giro d'Italia. Il danese festeggia la cosiddetta tripla corona, cioè la vittoria in tutti e tre i grandi giri. In chiusura il basket, Brescia batte l'Olimpia Milano e porta sull'1-1 la serie della semifinale scudetto. Stasera gara 2 tra Virtus Bologna e Venezia, Lagunari in vantaggio 1-0. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villani.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
1: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
2: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
3: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
4: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nolo Gru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nolo Gru, il sollevamento, il nostro lavoro.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Santana.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Golden Hits, Golden Hits.

0: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
1: Io lo faccio per proteggerti.
0: È un momento difficile e tu te ne vai.
1: Meritiamo di più, tutti e due.
0: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
1: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
2: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: È mezzogiorno.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati da Danny Nardi. Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego, Vicenza, di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano, Napoli, e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte, ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Ebola, sospetto caso a Cagliari, paziente ricoverato in ospedale. La persona è rientrata dal Congo e accusava sintomi riconducibili al virus. Prelevata da medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere, è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità. Il test sarà analizzato allo Spallanzani. Andiamo nel milanese. Incendio a Segrate, Milano, nella notte appena trascorsa. Le fiamme sono partite da un'auto parcheggiata in strada e poi hanno raggiunto anche un'abitazione. L'allarme è scattato all'alba, poco prima delle 4. La chiamata di emergenza ha fatto accorrere in via Vivaldi i vigili del fuoco con 4 squadre di emergenza ad andare a fuoco. Per cause ancora in corso di accertamento è stata un'auto parcheggiata in strada a ridosso dell'abitazione. La procura di Milano ha disposto il fermo per Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Caddel Construction. Demir ha 46 anni ed è uno dei manager della branca italiana di Caddel. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio con la famiglia. Gli operai reclutati in India prendevano meno di 3 euro all'ora tra insulti, percosse e minacce. E questa era l'ultima notizia. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Che faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
5: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
6: La bella stagione inizia con anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Редактор

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Sei un ciclo amatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? L'Alberghe Mola Mia quest'anno in 3 percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su bergemolamia.eu.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 13.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
6: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
5: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
7: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
5: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
7: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
5: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
7: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
5: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti progetti.

0: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
2: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Santana.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1.000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artecopimilano.it.
1: Sono le 14.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Israele non ferma l'avanzata in Libano. Netanyahu ordina di colpire Beirut, migliaia di civili in fuga stasera a riunione del Consiglio di Sicurezza ONU. L'inchiesta d'Imperia sulla morte per maltrattamenti a Bordighera della piccola Beatrice di soli 2 anni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bambina morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi di 42. La loro posizione si è aggravata passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale intenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare dell'uomo.
3: La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, così Mattarella, inaugurando i 2 giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Basket: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Da Laura Supino, buona giornata.

have we got news.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Che faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
3: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest l'inizio della settimana e contestualmente l'inizio del mese di giugno vedrà ancora un po' di instabilità e sarà una situazione molto simile anche quella per i prossimi giorni, la prima decade del mese di giugno, soprattutto con temperature che non saranno di stampo estivo ma verranno ridimensionate appunto dal passaggio di questa fase instabile. Diffusi temporali in transito che si estenderanno quindi un po' a tutti i settori e, come detto, un apprezzabile calo termico, questo soprattutto nella giornata di martedì 2 di giugno. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: L'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
2: Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Così la Presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce deboli. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto. Dopo la presa del castello di Beaufort, il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri 3 con un drone lanciato proprio nei pressi del castello. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico. Tennis: Flavio Cobolli batte Zachary Zwaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e cede per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros. Giocherà contro Auger Aliassime o Alejandro Tabilo. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio.
1: Sulla Lombardia l'alta pressione viene disturbata ancora da questa giornata da aria più fresca in quota che darà luogo a qualche temporale sparso anche sui rilievi e sui settori orientali della regione dopo la nottata appena trascorsa, ma l'impulso più organizzato ci impegnerà nella giornata di martedì. Temporali saranno diffusi, anche forti e a più riprese, con un apprezzabile calo termico. A seguire invece clima più consono, anche se questa prima decade di giugno vedrà nuove fasi instabili. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
2: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.

0: un ciclo amatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in 3 percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su bergemolamia.eu.
1: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
6: Gamma Radio Golden Hits.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 16.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
7: Che faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
8: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest l'inizio della settimana e contestualmente l'inizio del mese di giugno vedrà ancora un po' di instabilità e sarà una situazione molto simile anche a quella per i prossimi giorni, la prima decade del mese di giugno, soprattutto con temperature che non saranno di stampo estivo ma verranno ridimensionate appunto dal passaggio di questa fase instabile. Diffusi temporali in transito che si estenderanno quindi un po' a tutti i settori e, come detto, un apprezzabile calo termico, questo soprattutto nella giornata di martedì 2 di giugno. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: la pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: Sei un cicloamatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
5: Gamma Radio Golden Hits.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. MobiliRiccelli.com.
2: Sono le 17.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
4: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Gamma Box.
7: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Nvidia, il colosso dei chip, fornirà gli elementi per un supercomputer integrato con l'intelligenza artificiale.

0: fornirà una specie di super chip che permetterà di costruire, diciamo, di creare un super computer integrato con l'intelligenza artificiale. In poche parole, questo computer avrà di fatto non solamente l'accesso a delle app cui tutti utilizziamo normalmente adesso tutti i computer, ma ci sarà un vero e proprio assistente AI, intelligenza artificiale, che sarà una specie di aiuto a tutto quello che noi chiediamo al nostro computer, insomma. Quindi sarà un'intelligenza artificiale che sarà all'interno dello stesso computer, che avrà quindi questo super processore molto molto potente, e quindi sarà una soluzione che garantisce molto più privacy, perché attualmente quando facciamo una domanda all'intelligenza artificiale questa domanda viene generata, insomma, sui grossi data center, insomma sulle cloud, e invece in questo caso verrebbe processata all'interno del computer stesso. Insomma, è una grande sfida che Nvidia lancia sia agli altri produttori di chip come Intel, ma anche ai giganti big tech che sui computer e sui laptop hanno fatto la loro fortuna, come per esempio Apple.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
3: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulla Lombardia l'alta pressione viene disturbata ancora da questa giornata da aria più fresca in quota che darà luogo a qualche temporale sparso anche sui rilievi e sui settori orientali della regione dopo la nottata appena trascorsa, ma l'impulso più organizzato ci impegnerà nella giornata di martedì. Temporali saranno diffusi, anche forti e a più riprese, con un apprezzabile calo termico. A seguire invece clima più consono, anche se questa prima decade di giugno vedrà nuove fasi instabili. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Santana.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo. Sì.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1.000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 18.
2: Gamma Box.
3: Bentrovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Nvidia, il colosso dei chip, fornirà gli elementi per un supercomputer integrato con l'intelligenza artificiale.
4: È il giorno di un grande annuncio, almeno per quanto riguarda la tecnologia. Nvidia, il super colosso dei chip, ricordiamo che vale per capitalizzazione ormai più di 5.000 miliardi di dollari, ebbene, annuncia che fornirà ad alcuni produttori di computer come Microsoft, Dell, HP e via dicendo, fornirà una specie di super chip che permetterà di costruire, diciamo, di creare un super computer integrato con l'intelligenza artificiale. In poche parole, questo computer avrà di fatto non solamente l'accesso a delle app cui tutti utilizziamo normalmente adesso tutti i computer, ci sarà un vero e proprio assistente AI, intelligenza artificiale, che sarà una specie di aiuto a tutto quello che noi chiediamo al nostro computer, insomma. Quindi sarà un'intelligenza artificiale che sarà all'interno dello stesso computer, che avrà quindi questo super processore molto molto potente.

0: di altri produttori chip come Intel, ma anche ai giganti big tech che sui computer e sui laptop hanno fatto la loro fortuna, come per esempio Apple.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozi online.

0: tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
5: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
5: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Plus. Cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Sei un ciclo amatore e vuoi vivere una giornata indimenticabile? La Berghe Mola Mia quest'anno in tre percorsi è il tuo evento. Tra bellissimi paesaggi aerobici, cronoscalate, ristori e animazioni. Il 14 giugno a Gazzaniga. Info e iscrizioni su berghemolamia.eu.
3: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Ricelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 19.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a 97 dollari al barile, Piazza Affari perde lo 0,85% in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Buoni segnali dall'industria italiana, l'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo, in crescita raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: faccio il 2 giugno? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
1: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Martedì 2 giugno vivi la magia del 143esimo derby d'Italia e del premio Presidente della Repubblica all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Ti aspettano grandi corse al galoppo, pony per bambini, bar, ristoranti, musica live e tanto divertimento per tutta la famiglia. Gradito il cappello per le signore e un tocco di giallo per tutti. Martedì 2 giugno dalle ore 12 in Piazzale dello Sport 16 Milano. Info su ippodromisnai.it.
2: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
1: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Gamma Radio Golden Hits.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da Art Copy Milano, la tipografia digitale, biglietti da visita, timbri, volantini, brochure, roll-up, vetrofanie, pannelli e grandi formati anche a domicilio. Ci puoi trovare a Milano in Viale Cassala 75 e in Via Tobagi 13. www.artcopymilano.it.
1: Sono le 20.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: A causa dell'offensiva israeliana in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli USA e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Intanto una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile che ha provocato una forte esplosione. In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E poco fa è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella, rilanciando il ruolo dell'Italia nel nuovo scenario multilaterale. Sentiamolo.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la prima sia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
3: È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata violentemente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. L'uomo è ora accusato di femminicidio. Un 21enne di origine marocchina, residente in Brianza, è stato fermato per terrorismo. Secondo gli inquirenti si era detto pronto al martirio, celebrando online molti attentati compiuti dall'ISIS. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.

0: tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
5: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Santana.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103 979.
3: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da...
1: Da Mobili Riccelli da 60 anni trovi i migliori marchi di arredamento e solo per questo mese trasporto e montaggio a solo un euro. Vieni a trovarci nel nostro showroom in Corso Europa, angolo via Tibaldi a Rho. Qualità sempre inclusa e garantita. Mobiliricelli.com.
2: Sono le 21.
3: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro. Batte forte, sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.

0: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

La grande musica senza compromessi. The Rock. The Rock. It's a kind of magic.

Il grande rock. Il grande rock. È qui. Su Gamma Radio.

rockin'. Ram-a-lam-a-bam-a-lam-a rockin' roll.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su

0: sono le due.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Bob Dylan. Bob Dylan, al secolo Robert Allen Zimmerman, nasce a Duluth il 24 maggio 1941 e cresce a Ebbing, una città mineraria a ovest del Lago Superiore, dove i genitori Abraham e Betty fanno parte della piccola comunità ebrea della zona. Grazie alla radio, conosce il blues, il country e più tardi il rock and roll e durante le sue scuole superiori forma alcune band, The Shadow Blasters e The Golden Shorts. Nel 1959 il futuro Bob Dylan scrive sulle note dell'annuario scolastico che la sua ambizione è conoscere Little Richard. Entrato all'Università di Minneapolis nel settembre del 1959, inizia a interessarsi alla musica folk e a suonare in caffè studenteschi come il Ten O'Clock Scholar, utilizzando sempre più spesso il nome d'arte di Bob Dylan. Lasciata l'università dopo un solo anno, il cantautore resta nella città del Minnesota per lavorare nel circuito dei folk club. Nel gennaio del 1961, per far visita al suo idolo musicale Woody Guthrie, che è ricoverato al New Jersey Hospital, Bob Dylan decide di trasferirsi a New York. Grazie al suo talento, il giovane Bob trova subito varie scritture nei ritrovi del Greenwich Village, dove è ospite di programmi radio e viene invitato a suonare in studio accanto a cantanti già affermati come Caroline Esther, Pochi Mesi e John Hammond. Il talent scout della Columbia Records gli offre un contratto. Il primo